0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: spassetto.
1: Io sento mi gela.
0: Lo voglio far tremar.
1: Lo voglio far tremar.
2: O statua gentilissima, benché di marmo siate,
0: oh padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare,
2: che seguita a guardare.

0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi l'accede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in

forza. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima.

0: dir, a forse il cielo mandato strettamente per dovere, questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate, e perché possediate segreti portentosi,
1: sorprendetemi, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah?

come Dio. In che modo darsi puote? Con riguardo, la bottiglia.

0: necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finire.
1: Senza fuori!
0: Eccellente!

si volle, si sente tu lini, c'è tof, si legge, e con un equivoco, con un sinonimo, qualche gabuglio si dovrà. Si tu codice, tof, si volle, si sente tu lini, c'è tof, si legge, e con un equivoco, con un sinonimo, qualche gabuglio.

preghiere, che degli di marito.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice,

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice:

Doch sie trug.

You're listening to Calm Radio.

da draußen, da.

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

0: fratelli amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo ad ogni evento. Eccolo, ahimè!
1: Sant'essi, no, non mi inganno, amici miei!
0: È vero!
2: O farmacco, voi qua?

raccolto e tutto stabilito, onde il superbo Gloucester assolì.

il nome o la